0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: James Blunt, Tastes Like Summer.

dessus di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. James Blunt, Tastes Like Summer. Andiamo.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: James Blunt, Tastes Like Summer.

L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web. Radio San Marino. Senti che estate!

0: Buongiorno. Sono le 6. Radio San Marino. Meteo.
1: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia, anche per questo martedì prevediamo prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso, condizioni meteo estive in Emilia Romagna con appunto tanto sole, giusto qualche nuvola di passaggio, quella sì si farà vedere magari sull'Appennino ma senza conseguenze. Temperature che restano sopra le medie del periodo, non tocchiamo valori record, ma i 32-33 gradi li toccheremo sì, verso il weekend torneranno tra l'altro anche a salire. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto con

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamura ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
0: La rassegna stampa dei quotidiani che troverete in edicola in questa giornata, nelle edicole della Repubblica di San Marino e in quelle del circondario. Cominciamo con l'informazione di San Marino, titolo tutta pagina, Consiglio Monster, 16 giorni di fuoco, regolamento, diritti e temi divisivi. In taglio alto è ufficiale Gerardo Giovagnoli, designato dal PSD per la reggenza. La fotonotizia centro pagina, all'asta dall'esattoria Porsche, piastre per piadine e camion con 3 milioni di chilometri. Dalle pagine interne delle informazioni di San Marino, l'attualità, BSM ente cassa di Faetano, la trattativa con ERA è ancora aperta e prosegue, altre opzioni sono comunque sul tavolo. Sempre dalle pagine interne, Motus, Michela Pelliccioni, c'eravamo tanto amati, poi sono arrivate le carte bollate. Scuola, una Repubblica futura, serve una visione organica, perplessità sulla settimana corta. E siamo alla Repubblica.sm, il titolo tutta pagina, ente cassa di Faetano, trattativa ancora aperta sul tavolo, anche nuove offerte, con ERA partecipazione One restano da definire alcuni nodi ritenuti decisivi. I richiami dalle pagine interne, PDCS designa William Casali alla Suprema Magistratura, Gerardo Giovagnoli candidato per il PSD alla reggenza. Ancora l'attualità, turismo e spiritualità, asse San Marino Toscana, vertice operativo a Laverna. Europa, referendum, partito socialista in Islanda, il popolo è ancora sovrano. Per quanto riguarda lo sport, Taranto 2026, oggi tornano l'atletica e l'equitazione con Nicole Conti e Iop Loop. Poi ancora San Marino Comics, la Repubblica Capitale della Cultura Pop, 50.000 le presenze in 3 giorni. E siamo alla Serenissima Sera, Michela Pelliccioni citata in giudizio da Motus, chiesti 50.000 euro e il taglio alto, mentre per quanto riguarda la foto notizia principale, Gendarmeria finisce l'era faraone verso il commiato dal comandante. E poi ancora il richiamo al Consiglio Grande e Generale, settembre ad alta tensione. E siamo alla pagina dedicata alla Repubblica di San Marino del Corriere Romagna, San Marino Comics in taglio alto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate!

Maia, le 9:09 minuti su Radio San Marino. Certo che stavo pensando che il primo settembre è un po' il nuovo primo gennaio, no? E se il primo gennaio si appiccicano sul frigo, non so se lo fate voi, io sempre, poi naturalmente mi pento di averlo fatto, appiccico sempre un memo giallo, bello, cangiante, dove raccolgo qualche buon proposito importante, no? Ci avete presente? Quelli importanti, importanti? Esattamente proprio quelli. Allora, settembre è un po' quello, nel senso si torna dalle vacanze, abbiamo preso qualche chilo in più perché dove siamo stati si mangiava da Dio, per cui perdi anche un po' il freno inibitorio e bisogna farlo, secondo me, ogni tanto, perché le vacanze sono vacanze anche per quanto riguarda la dieta. L'importante è cercare di contenere un po' i danni, perché poi lo smaltimento è sempre faticoso e il tempo è poco prima che arrivi Natale, no? Per cui allora volevo salutare tutti quelli che, presi dai buoni propositi, per esempio da oggi rimessi a dieta, ricominciano la corsetta, tirano fuori la bici dal garage, cominciano a fare qualche giro, e c'è anche chi torna in palestra, eh? Sì, vi ho visto anche voi. Fatemi sapere anche dei corsi

Zucchero con You Make Me Feel Loved su Radio San Marino. Allora, se pensate che la vostra vita sentimentale sia così disastrosa da farvi arrivare a conclusioni del tipo non mi resta che andare in chiesa ad accendere un cero, ecco, sappiate che si può fare qualcosa, o comunque diciamo che una speranza potrebbe esserci e vi aspetta proprio in parrocchia. Già, posso parlarvi di Padre Fernando Cuevas. Per gli amici, il prete Tinder, il combina matrimoni migliore di Valencia e dintorni, dati alla mano 1280 single sposati in 15 anni di onorato servizio da Cupido e senza nemmeno usare mezzo algoritmo. Don Fernando ha un occhio speciale o davvero ha qualcuno molto molto in alto che gli dà suggerimenti. Comunque sappiate, ecco, che se ci avete qualche pena da amore, insomma, un viaggetto a Valencia, ecco, potrebbe essere sicuramente una scelta molto molto assennata. L'altra scelta assennata è scegliere Radio San Marino adesso con Harry Styles.

Connera, siete su Radio San Marino. Per Aisha il grande giorno è ormai alle porte, 6 anni compiuti a giugno e il record di essere l'unica alunna della scuola più piccola d'Europa. Infatti il 10 settembre comincerà a frequentare la prima elementare nell'immobile che la parrocchia di San Vincenzo Ferreri ha messo a disposizione della scuola primaria di Ginostra, borgo dell'isola di Stromboli nelle Isole Eolie. A battersi per la riapertura di una scuola chiusa ormai 20 anni fa sono stati i suoi genitori, Raffa Besin e Monica Abbate, 41 anni tunisino lui, 34 siciliana lei. La coppia convive praticamente il grande amore, condivide questo grande amore per questo luogo davvero straordinario, e appunto lì si sono sposati, lì hanno deciso di vivere e quindi insomma ecco, lì Aisha andrà a scuola e avrà la sua insegnante a disposizione. Quindi insomma, per usare un credo che sia caduto in prescrizione e qualcuno adesso che lo sentirà andrà a googolare quando io dirò Remigina. Ma Remigino e Remigina erano praticamente, no, ecco, i neoscolari, quelli che praticamente cominciavano la prima elementare. Vabbè, lasciamo stare, era veramente anteguerra. Siete su Radio San Marino, diamo il benvenuto adesso ad un'altra coppia davvero interessante, Blanco ed Elisa con Ricordi su Radio San Marino.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
4: Cerco Wow!

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
6: Le 9:32 minuti, siete insieme a Roberto Bagazzoli in questo martedì 1 settembre. C'è ancora una novità da sentire, eh? Parliamo chiaramente di potenziali numeri uno di domani. E allora cominciamo questa esplorazione musicale che ci fa sentire qualcosa ovviamente di fresco, di appena sfornato, mettetela un po' come volete. Si chiama Audrey Auber, la canzone invece è Sue Me.

qui su Radio San Marino. Allora, io sono per il diritto di critica assolutamente, ma che abbia un senso, non si può essere prevenuti. Questo è quanto sta accadendo almeno intorno alla figura del nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino, no? Che viene attaccato, l'ultimo attacco veramente frontale di zucchero nei suoi confronti. Io sono per la critica, sì, ma dopo che le cose sono fatte, potrebbe fare benissimo o potrebbe fare malissimo. Questo non importa, ma perché ho fatto questo preambolo? Perché vi sto per parlare di Sanremo 2027, che si è già ovviamente messo in pancia un bel colpo gobbo, già, perché a quanto pare ospiterà la reunion, ed è ufficiale, quindi, dei Måneskin. Damiano David, Vittorio De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi torneranno insieme. La notizia è girata ufficialmente ieri e lo faranno in occasione del Festival di Sanremo 2027, che è già in palinsesto, è stato presentato alla presentazione ufficiale dei programmi della TV nazionale, naturalmente ad Ancona. Adesso la nostra solo compilation, fra poco con Somber, My Body Isn't Ready. Ritroveremo Neck con Sei Grande, subito Paolo e Chiara.

0: Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, il 6 settembre avrà Laura Pausini come protagonista. La sua voce è stata scelta per aprire la gara di domenica, un appuntamento ovviamente da non perdere per tutti gli appassionati di motori.
1: Su Radio San Marino.

0: tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Ed eccoci pronti a farvi fare ancora un viaggio nel tempo che ci porta nel 1978, in questo caso Earth, Wind & Fire insieme alle Emotions, gruppo al femminile che ebbe un percorso discografico in solitaria, sempre prodotti dagli Earth, Wind & Fire, insieme per una canzone che ebbe grandissimo successo, September.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: settembre, insieme a Roberto Baghezzoli, arrivati al momento dei saluti, però prima di scappare ho una notiziona che vi lascerà il sapore dolce in bocca. In occasione del Tiramisù World Cup 2026, Tiramisù World Cup è appunto anche il sito, stanno cercando 130 giudici assaggiatori per valutare 320 tiramisù diversi fra ricette tradizionali e varianti creative. Per candidarsi c'è un click day il 12 settembre, se vi va, insomma, o se vi andasse, mettiamola così. Io scappo, torno domani alle 8. Ok? No, cioè, avevo fretta, scusate, pensavo di aver esaurito l'ossigeno, invece no, ne ho ancora qualche secondo. E dicevo, quindi, eventualmente, se vi andasse, ribadisco allora un concetto: Tiramisù World Cup, il sito ufficiale, trovate anche le pagine social e tutte le informazioni che vi possono essere utili. Schiodo, sì sì, ciao ciao. Domani, puntuale, come sempre, dalla rassegna stampa in poi, io vi auguro una buona mattinata e soprattutto ancora buon estate.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che...

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: James Blunt, Tastes Like Summer.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: domenica.
1: Buongiorno, sono le 11. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno da Filippo Mariotti. I capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno visitato la colonia estiva di Pinarella di Cervia, oggi frequentata dagli anziani. Alla casa vacanze San Marino presenti anche il segretario alla sanità Massimo Andrea Ugolini e i rappresentanti delle istituzioni sanitarie. Sottolineato il valore sociale e socio-sanitario della struttura, definita da Ugolini un grande progetto capace di unire generazioni. Nuovi dettagli sul furto al convento dei Servi di Maria di Baldragone avvenuto il 22 agosto durante la visita sul Titano di Papa Leone XIV. La diocesi riferisce di 9 porte sfondate, locali messi a soqquadro e oggetti liturgici rubati, tra cui un ostensorio e alcuni calici. Il tabernacolo portatile è stato ritrovato all'esterno con le ostie consacrate. Venerdì alle 8 del mattino il vescovo Beneventi presiederà una messa di vicinanza alla comunità. Il tema migrazioni continua ad accendere il dibattito politico e i rapporti tra stati. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice Piantedosi. Dal canto suo, Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 2 settimane. La pagina estera, paura a Times Square a New York, dove una donna ha accoltellato 2 persone, uccidendone una e ferendo l'altra. Secondo il New York Post, l'aggressione sarebbe stata casuale e non legata al terrorismo. All'arrivo della polizia, la donna ha opposto resistenza brandendo 2 coltelli. Dopo un tentativo con il taser, gli agenti hanno aperto il fuoco, uccidendola. Lo sport, San Marino perde 7-5 contro Parma in gara 3 dell'Italian Baseball Series ed è ora sotto 2-1 nella serie. I Titani, avanti 5-2 al terzo inning grazie al grande slam di Gabriellino, subiscono la rimonta fino al 5-5 dell'ottavo, decisivo al nono il fuoricampo da 2 punti di Garcia. Gara 4 questa sera alle 20 a Serravalle, in diretta sul canale 550 e sul sito di San Marino RTV. Sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm tutti gli aggiornamenti. Scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
1: Radio San Marino Meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia, anche per questo martedì prevediamo prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso, condizioni meteo estive in Emilia Romagna con appunto tanto sole, giusto qualche nuvola di passaggio, quella sì si farà vedere magari sull'Appennino ma senza conseguenze. Temperature che restano sopra le medie del periodo, non tocchiamo valori record, ma i 32-33 gradi li toccheremo sì, verso il weekend torneranno tra l'altro anche a salire. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate. Con la sera.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: musica delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Mon Amour ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Ascolti i successi di domani.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, speciale scuola, tanti articoli scontati del 20%. Per i clienti Fidelity Più, parmigiano reggiano di montagna Cantarelli, stagionatura oltre 24 mesi, 600 grammi, sottovuoto, a soli 14,80 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre. A Dogana, anche la domenica.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Come Into My Life, il 1997, cosa non facile, cioè il vostro Iroletti a tenervi compagnia in questo martedì 1 settembre alle 13:08 minuti, e tra non molto più tardi arriverà anche un ospite a trovarci, quindi state pronti perché arriverà un artista fortissimo, un preso bene, un po' insomma, ecco, un piccolo principe di Riccione, ecco, vi ho dato qualche aggiornamento, qualche indizio. Ma parliamo di Cesare Cremonini, che ha aperto questo nuovo capitolo della sua carriera. Il 23 ottobre, tra un mesetto e mezzo, uscirà Amateur, questo decimo album di inediti, e c'è una frase con cui ha deciso di presentarlo, che fa parecchio rumore: scritto, suonato, registrato senza intelligenza artificiale, una scelta quasi programmatica. L'ha registrato allo studio 13 di Londra, fondato da Damon Albarn, dei Blur e Gorillaz. C'è anche una forte presenza del sassofono in questo nuovo progetto di Cesare Cremonini, e infatti nel progetto compare questo nome gigante, Donnie McCaslin, sassofonista jazz che suonò anche nell'ultimo album di David Bowie, così, eh? E a proposito di tour, c'è questo gioco di parole servito, ovvero il disco si chiama Amateur, ma c'è proprio questa tournée battezzata Amateur. Cremonini, un rapper mancato. Tornerà nei Palasport da novembre, le prime date annunciate tra Milano, Bologna e Torino, e la vendita, insomma, dei biglietti per questi suoi eventi partirà dal 9 settembre. Intanto, per chi vuole vederlo, sarà domani sera sulla Rai. Rai 1 trasmetterà in prima serata Roma Baby, Cremonini live al Circo Massimo, lo speciale dedicato al grande concerto che ha tenuto il 6 giugno. Tante altre novità musicali di cui parlare, da un eventuale ritorno dei Maneskin a finalmente questo omicidio di Tupac che è stato risolto con una condanna a Juan Kef D. Davis, ma noi ora ci godiamo Herrings di Malcolm Todd. Torno tra pochissimo da voi.

In un'altra vita rinascere Lenny Kravitz. Quanti all'ascolto? The Chamber, il 2014, sulla radio che senti, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia. Andiamo a farci un giro a Las Vegas, che ne dite? Perché a quasi 30 anni dall'omicidio di Tupac, e ne abbiamo parlato in questi giorni, è arrivata la storica svolta. Una giuria di Las Vegas ha riconosciuto Duane Kefdi Davis, 63 anni, colpevole di questo omicidio di primo grado. Sentenza che sarà pronunciata il 13 ottobre, si rischia l'ergastolo. Cosa importante, Davis non è l'uomo che materialmente sparò a Tupac, però secondo questa accusa fu lui a organizzare la rappresaglia, a procurare l'arma, a partecipare all'agguato. Legge del Nevada, tra l'altro, che permette di essere condannati per omicidio senza essere materialmente gli assassini, ecco, mettiamola così. E torniamo a quella notte, 7 settembre del 96, Tupac si trovava a Las Vegas dopo aver assistito a questo incontro di Mike Tyson poco prima della sparatoria insieme a Suge Knight ed altre persone. Aveva partecipato a questo pestaggio di Orlando Anderson, nipote di Davis Kefdi, e secondo l'accusa proprio quel pestaggio avrebbe scatenato questa vendetta. Poche ore dopo, una Cadillac bianco affiancò la BMW sul quale c'erano Tupac e Suge Knight e partirono i colpi. Tupac morì 6 giorni più tardi, soli 25 anni. Possiamo dire anche che è uno dei grandi artisti di fine anni 90 o che sono venuti a mancare della scena hip hop. Chissà che cosa avrebbe potuto fare negli anni successivi, ma vabbè, è una cosa che si dice un po' di tutti gli artisti compianti. Torniamo alla musica, c'è lei, Madame, Mama o non Mama? È un mistero questo.

Santana, Steven Tyler, Just Feel Better. Il 2005 su Radio San Marino c'è il vostro Hero, bella per Santana e per Steven Tyler con le sue origini calabresi. Se non vado errato, è successo di tutto quando ha cercato un po' di ricontattare la sua amata terra d'origine. Ma veniamo a noi, ci sono novità che riguardano Ariete. La sentiremo tra l'altro tra pochissimo nella nostra New Play. Ha annunciato il suo terzo album, Tutti tornano a casa, uscirà il 2 ottobre. Disco che arriva a 3 anni di distanza da La Notte, il suo ultimo lavoro. E Ariete ha raccontato che per fare questo album sono stati 3 anni di scrittura. Siamo abituati a cose veloci, ma probabilmente quando devi dire qualcosa, lanciare un messaggio, raccontare la tua vita, un po' di tempo deve passare. Ad anticiparlo c'è Che Bella Vita, il singolo che tra l'altro usciremo tra ascolteremo tra poco, è uscito il 28 agosto ed è insieme ad Angelina Mango, la loro prima collaborazione ufficiale, prodotto da Golden Years. Parleremo anche di questa eventuale reunion dei Maneskin che è stata annunciata, un loro ritorno. Ora però andiamo su stampo internazionale, perché c'è questa canzone che abbiamo imparato a conoscere, Fireflies, Martin Garrix, il grandissimo DJ, e gli U2, il gruppo storico. C'è questo brano appunto che è un po' di estati, che è rimasto negli hard disk, ora finalmente è uscito. Martin Garrix, gli U2 e tra pochissimo anche la New Play.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Dal turista al contadino. La segreteria di Stato per il territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
7: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
8: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
6: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
0: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
9: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
10: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
9: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
11: Ci stabiliamo un contatto in Summer Time.
12: Momento New Play sulla radio che senti. Abbiamo parlato prima di Ariete, appunto, che uscirà tra pochissimo con il suo nuovo album. Ci sono voluti 3 anni per scriverlo e si intitolerà Tutti tornano a casa, che magari anche in questi primi giorni di settembre può ricordare un po' quello che fanno molti che sono in vacanza o sono stati. Il featuring con Angelina Mango è il primo estratto che ascoltiamo. Che bella vita.

0: La vita.
1: Era Ariete e Angelina Mango, Che bella vita, un estratto dal nuovo album di Ariete in arrivo. Ora tre brani non stop con Tommaso Paradiso, gli Imagine Dragons. Partiamo dai Bucket Heads, The Bomb, a tra pochissimo.

Ma un abbraccio alla nostra Sara, anche naturalmente a Silvia, gli Imagine Dragons, On Top of the World, uno dei pezzi simbolo di Night Visions, il loro disco del 2012 che veramente li ha portati on top of the world. E torniamo a noi, andiamo dal nostro artista giovanissimo che sta spaccando tutto, Rove. L'abbiamo conosciuto con Shakerando e abbiamo shakerato abbastanza con quel brano, tra l'altro disco di platino velocissimo. Il ragazzo è cresciuto, sono passati degli anni, si sta facendo tanti viaggi Rove, li sta pubblicando anche sul suo vlog, sul suo canale YouTube, e viaggiare, come potete immaginare, dà tanta ispirazione, ha iniziato a scrivere testi, possiamo dire, anche un pochino più maturi. Questo è uno degli esempi. Paraplu, Rove, poi arriva la nostra collection. 335 104 1027 il numero di riferimento.

0: tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Momento collection, salto indietro nel tempo su Radio San Marino, lo facciamo verso la fine di ogni ora, andiamo nel 1984, l'anno di Orwell. Ci sono gli O2, Pride in the Name of Love, uno dei brani più celebri della band irlandese, fa parte dell'album Unforgettable Fire. Gli O2 su Radio San Marino.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni.

U2 con Pride in the Name of Love, il 1984, l'anno di Orwell, sulla radio che sentite il vostro Iroletti a tenervi compagnia, come facciamo solitamente. Torniamo indietro nel tempo, andiamo ad ascoltare i classici e per fortuna torniamo anche negli anni d'oro della musica, anni 70, 80, 90. Tra poco invece andremo a picchiare sul presente, ci sono tante novità che riguardano la musica ma anche tutto quello che gli gira attorno. Per esempio c'è questo questo annuncio di oggi che De Martino vorrebbe tanto una reunion dei Maneskin a Sanremo. Lui dice: ci sto lavorando, mi piacerebbe molto, naturalmente è orientato sui 24 Big in Gara, ma questa cosa la trattavamo da un po', il ritorno dei Maneskin sicuramente avverrà e molto probabilmente Sanremo del prossimo anno potrebbe essere la giusta custodia, ecco, per questo ritorno. Come vi dicevo poco fa, sta per arrivare un ospite sulla radio che senti, B-Art di Riccione, è veramente fortissimo, connesso con la musica a 360 gradi, fa anche eventi e ha questo immaginario del piccolo principe che ha riportato nella sua musica. Ne parleremo tra pochissimo, prima c'è Fulminacci con la sua stupida sfortuna e poi riparte una nuova ora insieme.

il vostro Hero sulla radio che senti. Stanno per scattare le ore 14 tra una decina di secondi. Tanti auguri a Bill Cowlitz e a Tom Cowlitz, i due gemelli dei Tokyo Hotel. Tanti auguri anche a Zendaya. Di nuovo buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori sintonizzati. 335 104 1027 numero di riferimento in questo primo settembre. Tra un paio di giorni, tra l'altro, festa del Santo Marino qua in Repubblica, una consueta festa, tombola e live anche di Marina Ray. Però lo vedo qua in arrivo, il nostro B-Art ha tante cose da dirci prima di The Bowser, Justin Timberlake, e poi lo avremo qua.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: sulla radio che senti, spesso e volentieri vengono a trovarci gli amici della Riviera. In questo caso oggi è con noi Beart.
1: Yeah, bella Radio San Marino, bella Hero.
0: Che stile ritrovarti qua, brother. E tra l'altro tu fai tantissima musica, sei qua di Riccione e il 17 luglio è uscito Settimo Cielo, secondo atto di questo viaggio legato al Piccolo Principe.
1: Esattamente, sono uscite queste 7 canzoni dal carattere allegro, che in realtà però nascondono un po' di significati. Sono tutte collegate, come tutto questo viaggio del Piccolo Principe, ad un capitolo specifico del libro, e sono molto felice che siano uscite. Le stiamo un po' suonando anche in giro e queste 7 anticipano tanto altro.
0: Benissimo, vi annuncio anche che faremo un ascolto approfondito questa domenica del progetto, del secondo atto del viaggio legato al Piccolo Principe con Beart, quindi ricordatevi di sintonizzarvi dalle 19 domenica. E tornando a noi, dovendo un po' riassumere anche tutto il viaggio, quanto conta al giorno d'oggi il racconto del Piccolo Principe? Perché io sono stato abituato magari a sorbirmelo alle elementari, alle medie, non l'avevo ben focalizzato, mentre invece tu l'hai scelto proprio come tema della tua musica.
1: Sì, ci sono arrivato un po' dopo, perché quando mi è stato proposto a scuola poi non ero subito stato bravo a cogliere la natura del libro. Credo che sia un libro che si riesca a capire andando avanti con l'età. È scritto da un adulto, è scritto per bambini, però in realtà sono gli adulti a saper cogliere il significato lato di ogni capitolo, e lo consiglio, a volte lo regalo anche, perché è veramente un'essenza. Sono pochissime pagine dove con una semplicità massima viene un po' rimesso tutto in discussione il mondo degli adulti.
0: Grande, grande Beart, bello che segui questo filone, molto originale come cosa. Ricordiamo che Beart, oltre a fare musica bellissima che vi invitiamo ad andare ad ascoltare sui suoi profili Spotify, a seguirlo anche su Instagram, organizza anche eventi. Siamo costretti nella nostra zona a doverci reinventare.
1: Non sono l'unico, infatti.
0: E sei riuscito anche quest'anno a insomma dare voce e spazio al Riviera Music Festival.
1: Sì, siamo molto contenti, abbiamo portato, questa era la terza edizione del festival, però la prima effettiva in suolo pubblico l'abbiamo fatta su una spiaggia libera a pochi passi dal mare, e ci sono stati tantissimi artisti di tutta la Riviera che hanno portato il loro mondo musicale. Abbiamo avuto un po' di partner e siamo molto felici, perché nonostante le difficoltà l'abbiamo messa in piedi e adesso siamo tanto carichi per l'edizione dell'anno prossimo.
0: Beart, Riccione nel posto, e ci salutiamo con una canzone bellissima di questo secondo atto del viaggio legato al Piccolo Principe. Eravamo in due.
1: Eravamo in due.
0: Eravamo in due. Ma aspetta, chi l'ha prodotta? Chi sono gli Swingers dietro questo fantastico brano?
1: Assolutamente sì, saluto tutti i miei Swingers, che sono le persone che fanno musica con me, che mi accompagnano in questo viaggio. Ce ne sono tantissime, in questo caso di Eravamo in due il

0: ragazzo si chiama Alessandro Mancuso, è un ragazzo di Gallarate con cui abbiamo fatto tante belle cose, ma ne approfitto per salutare tutti che mi seguono un po' sul palco, un po' in studio e un po' in giro per le mie mattate.
1: Su Radio San Marino la musica continua con il brano di Beard, eravamo in due, grazie per essere passato, ci sentiamo domenica.
0: Assolutamente sì, ci sentiamo domenica, intanto grazie mille Irol e bella a tutti, ciao!
2: Me lo accendo in aria, yeah. Aspetto

Cabana 2026 sulla radio che senti. Salutiamo ancora B-Art che è stato qua su Radio San Marino a raccontarci un po' questo secondo atto del Piccolo Principe. Vi ricordo domenica dalle 19 il fuori format Republic e sarà una chiacchierata ancora più intensa. Tra l'altro l'artista riccionese, abbiamo parlato anche di cosa significa fare musica nella Bassa Romagna e ne approfittiamo per stringerci a tutti i nostri colleghi. Mi raccomando, questa sera una serata bellissima anche al Mavalà, non so se conoscete il bagnino dove si incontrerà un po' tutta la scena di Riccione a cantare in una sorta di jam session. In caso daremo informazioni più tardi. Comunque un saluto di nuovo al nostro B-Art che è stato qua fino a pochissimo tempo fa. Trovate la chiacchierata sul sito sanmarinoretv.sm nella sezione radio. Ora cambiamo zona del mondo, andiamo oltreoceano da Sombr, uno degli artisti rivelazione di questi anni, le nomination ai Grammy e tanto altro. My Body Isn't Ready, Sombr su Radio San Marino. 335 104 1027 è il nostro numero di riferimento.

Camila Cabello, Don't Go, il 2021 sulla radio che senti. Allora c'è, insomma, questo tema di oggi è stato lanciato da Stefano De Martino, che sta lavorando sulla presenza di ospiti internazionali. Si parla anche di una eventuale Dua Lipa che lo accompagnerà nella conduzione. Ci sarà molto probabilmente anche Maria De Filippi, ma la cosa, insomma, il claim più grande è questo ritorno dei Maneskin, anche perché il loro manager, insomma, è tra gli amici di Stefano De Martino e quindi probabilmente alzeranno l'asticella fino a quel punto, fino a far ritornare i Maneskin. Ma faremo in tempo a parlarne. Intanto c'è un gruppo tutto napoletano del quale mi sto innamorando. Loro sono in Eugenea, stanno spaccando. Pensate che poco fa sono andati a fare un live nel nord Europa, se non sbaglio in Svezia, e il pubblico li ha amati tantissimo, nonostante non avessero gli strumenti dietro e tantissimi musicisti, insomma, erano un po' a disagio, ma la loro vibe è arrivata. Questo genere scherzoso ma molto molto allegro, colorato, in Eugenea, che ascoltiamo ora con Care, significherebbe cadere in napoletano. Tra pochissimo anche la New Play, 335-104-1027, il nostro numero di riferimento. Un saluto ancora a Beart, che è stato qua con noi fino a pochissimi minuti fa.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me e molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
6: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
7: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
8: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
9: Momento New Play sulla radio che senti, brani freschissimi usciti da poco. Lei ha solamente 20 anni, arriva da Londra, una delle nuove voci britanniche più interessanti, Sienna Spyro. Si è fatta notare sui social nel 2026, ha pubblicato questo primo album, Visitor, e ci sono anche alcuni brani che sono diventati colonne sonore di film, come per esempio Il Diavolo Veste Prada 2. Questo è un altro estratto dall'album Great Expectations, Sienna Spyro.
10: Ascolti i successi di

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti, tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. E per tutti i clienti, speciale scuola, tanti articoli scontati del 20%. Per i clienti Fidelity Più, parmigiano reggiano di montagna, cantarelli, stagionatura, oltre 24 mesi, 600 grammi, sottovuoto, a soli 14,80 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack se sei socio Fidelity Più. La convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra Summer Compilation. C'è Anna con la sua White Girl Wasted, Rosalla con Are You Ready to Fly. Si parte con Stromae. A tra pochissimo.

0: Marino.
1: Ma bentornati nell'agenda della Radio Che Senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica. Giovedì, questo giovedì, sarà il 3 settembre, a San Marino si festeggerà il Santo Patrono, la Fondazione della Repubblica. Una giornata ricchissima nel centro storico, alla mattina messa solenne, la processione, nel pomeriggio il corteo storico, dalle 15.30 al Palio delle Balestre Grandi, alla Cava dei Balestrieri. Poi dalle 17.30 ci sarà anche la banda militare con la grandissima cantante sammarinese che salutiamo, Valentina Monetta. Dalle 19 la tradizionale grande tombola, e vi avviso, è sempre molto combattuta come tombola, tantissima partecipazione. Dalle 21.30 Marina Rei in concerto al campo Bruno Reffi. Ingresso a offerta libera, ricavato che andrà in beneficenza. E allora vi ricordo che questo giovedì 3 settembre sarà la festa del Santo Patrono, l'anniversario della Repubblica, tradizionalmente fissata nel 301 d.C. E rieccoci qua.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Momento collection, andiamo in Svezia, andiamo ad ascoltare uno dei brani che ha definito il pop negli anni 90, gli Ace of Base. Usciva nel 1992, ha un sound reg pop leggerissimo, un testo meno romantico di quanto sembri. All That She Wants, gli Ace of Base, era il 1992.
2: Rivivi

Ace of Base sulla radio che senti grazie al nostro salto indietro nel tempo. Oggi non sono più band attiva, ma insomma questa formazione si è divisa da anni. Il loro catalogo continua a vivere una vita enorme, alcuni membri si esibiscono ancora con quei brani e tra l'altro la loro storia sta vivendo una nuova fase grazie a una docuserie dedicata proprio alla band, è uscita anche da non molto. E questa era una delle prime canzoni degli anni 90 che li trasformò in un fenomeno mondiale. In questi minuti invece un po' di apprensione per Lionel Richie, cantante americano 77 anni, è stato ricoverato in ospedale dopo il concerto. Durante le ultime fasi del suo show avrebbe mostrato qualche difficoltà, cantava il brano All Night Long, che immagino sia il suo cavallo da battaglia, e ha chiesto una sedia per cantarlo. Poi dopo il concerto, controlli, secondo indiscrezioni potrebbe trattarsi di disidratazione, ricovero precauzionale. Però il secondo episodio in pochi mesi, già a giugno, aveva interrotto un suo concerto in Minnesota. Speriamo tutto ok per il nostro super cantante. Torniamo al presente dopo la nostra collection. Andiamo sempre oltre oceano da un artista che stiamo imparando a conoscere sempre di più. Lei è Olivia Rodrigo e questa canzone che ascolteremo ora l'ha spoilerata proprio quest'anno al Coachella, festival incredibile che si tiene in California. Spero una volta nella vita di poter andare a un Coachella, sarebbe veramente un sogno. Ci ascoltiamo questa Drop Dead su Radio San Marino e poi arriva la nostra redazione con le news. Rimanete sintonizzati, 335 104 1027 numero di riferimento per i vostri messaggi. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Stabiliamo un contatto?
1: Non ho capito la domanda.
0: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo, stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino?
2: La domanda è solo una. Perché?
0: Ma come perché?
3: Stabiliamo un contatto in summertime.
4: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
5: Su Radio San Marino le ore 15, spazio alla redazione.
6: Radio San Marino. Le notizie.
7: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla politica. La prossima reggenza si aprirà nel pieno del passaggio europeo di San Marino. William Casali e Gerardo Giovagnoli sono i candidati per il semestre dal 1 ottobre 2026 al 1 aprile 2027. L'elezione è prevista il 15 settembre. Il mandato dovrebbe coincidere con la firma dell'accordo di associazione con l'Unione Europea, attesa tra fine settembre e inizio ottobre. Un passaggio storico, soprattutto per Giovagnoli, da anni impegnato sul dossier europeo della Repubblica. L'applicazione provvisoria dell'accordo anticiperà gran parte degli effetti dell'intesa. Ora l'economia. I commissari di opposizione chiedono la convocazione urgente della Commissione Finanze entro il 15 settembre per ascoltare governo e vertici di Banca Centrale sulla situazione del sistema bancario e sul futuro di Banca di San Marino. La richiesta segue le dichiarazioni in consiglio sull'ipotesi di un piano B per la possibile vendita dell'istituto. Intanto l'ente Cassa di Faetano conferma la trattativa con ERA Partecipazioni One S.p.A. Sono però arrivate anche altre manifestazioni di interesse, ora al vaglio dello stesso direttivo. Nuovi particolari sul furto avvenuto il 22 agosto al convento dei Servi di Maria di Valdragone durante la visita di Papa Leone XIV a San Marino. I ladri hanno sfondato 9 porte e messo soqquadro diversi locali, compresi l'archivio storico e l'ufficio amministrativo. Rubati un ostensorio, alcuni calici e un tabernacolo portatile, poi ritrovato all'esterno con le ostie consacrate. Venerdì 4 settembre alle 8 il vescovo Domenico Beneventi presiderà una messa di vicinanza alla comunità religiosa, a Padre Vandile e ai fedeli.

0: Controlli straordinari dei carabinieri del NAS di Bologna lungo i cammini dell'Appennino emiliano-romagnolo. Sequestrati circa 400 kg di alimenti, alcuni scaduti da oltre 2 anni, e sospese 5 attività di ristorazione e 6 strutture ricettive. Le verifiche hanno riguardato oltre 20 strutture da Bologna, Forlì-Cesena e Rimini. Contestate anche carenze igieniche, impianti precari, aree barbecue a rischio incendio, attività senza autorizzazioni e ampliamenti abusivi. Le sanzioni amministrative superano i 40.000 euro. Il valore complessivo dei sequestri supera i 184.000 euro. E per finire lo sport, si complica la finale scudetto di baseball per San Marino, sconfitto 7-5 in gara 3 da Parma, che passa avanti 2-1 nella serie. I titani erano saliti sul 5-2 grazie al grande slam di Gabriellino nel terzo inning, ma gli emiliani hanno rimontato progressivamente. Nell'ottava ripresa, Battioni ha firmato il 5-5, poi al nono il fuoricampo di Garcia ha deciso la sfida. San Marino non è riuscito a reagire all'ultimo attacco. Questa sera i titani proveranno a pareggiare la serie in gara 4, sempre a Serre Valle dalle 20:30 con diretta su San Marino RTV. E per ora dalla redazione è tutto, restate sempre aggiornati sul nostro sito web, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Ringraziamo la nostra redazione con Davide per le news. Martedì 1 settembre, tanti auguri a Bill Kaulitz e Tom Kaulitz dei True the Monsoon, loro fantastici. Tokyo Hotel, ecco, mi stavo perdendo. Tanti auguri anche a Zendaya. E tra un paio di giorni, dicevamo, festa del santo qui a San Marino. Domani sera invece ci saranno i Pooh a Riccione in Piazzale Roma. Così lo diciamo, lo annunciamo. Il 10 settembre sarà la volta di Gianni Morandi. E a proposito di settembre, pare sia il mese di Sfere Basta. Ne parleremo tra pochissimo. Ora, Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: preferita, in vacanza con te. Radio San Marino l'ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Sei io!

Sean Kingston, Beautiful Girls 2007 sulla radio che senti. Allora, dicevamo, novità in arrivo per Sfera Ebbasta, nuovo album ormai vicino, lo aveva annunciato a luglio dal palco di San Siro, era addirittura apparsa sui maxi schermi questa scritta settembre 2026 e proprio questa notte il suo profilo, insomma, social è totalmente cambiato, ha rimosso qualsiasi foto, si prepara probabilmente a un annuncio. Infatti al momento non conosciamo né titolo né giorno preciso dell'uscita, però disco che è già stato messo in pre-order in alcune edizioni limitate. Nuovo capitolo che arriva appunto nell'anno in cui Sfera celebra 10 anni di carriera e sono stati per lui, immagino, 10 anni incredibili. Tornerà anche nei palazzetti nel 2027. Ora continua la musica sulla radio che senti con una coppia devastante, tutta formata oltreoceano, una old generation con la new generation. Stiamo parlando di Lady Gaga e Doechii e, come per Sienna Spyro, anche questo brano è stato usato per la colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2. E allora ce l'ascoltiamo, Runway, Lady Gaga, Doechii, su Digiri, volume a palla.

0: All About the Money. E ora la new play su Radio San Marino, una novità per Luciano Ligabue, questa Qualcosa per te, nuovo singolo, è uscito il 21 agosto, parla di quello che lasciamo agli altri nel corso della vita, delle tracce che rimangono anche quando le strade si dividono. Tra pochi giorni lo ritroveremo anche nei titoli di coda del documentario Luciano Prima di Tutto. E allora, novità per il nostro Ligabue, ce lo ascoltiamo con questo nuovissimo singolo Qualcosa per te nella nostra new play di oggi.
1: Ascolti successi.

0: per te.
1: Ligabue è qualcosa per te, il 2026 sulla radio che senti. È arrivato il momento di salutarci, ma noi ci risentiamo domani dalle 13 alle 15.30 e si parlerà anche di buone nove. Domani ve lo dico già, questa bellissima cosa che è successa qua a San Marino, un evento itinerante, tanti artisti che sono venuti a trovarci, ne riparleremo domani. Intanto ringrazio tutti quelli che hanno scritto al 335 104 1027. Non vi lascio a mani vuote, ma con questo pezzone di The Weeknd. Vi ricordo anche che alle 16 arriverà Stabiliamo un contatto con Marco Corona e tutta la community, e dalle 17 Gigi Restivo. Buon pomeriggio da Hirol, a domani.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: come on, tell me now.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: Cosa c'è adesso?
1: Dai, che facile, eh? Dai.
0: Dai, cioè, stabiliamo un contatto. In questo momento sono le 16.
2: Marco! Marco!
0: Sì, dimmi, che c'è?
2: Marco, Presh!
0: Perché?
2: Devo andare in bagno! Marco!
0: Scusate,
3: fai schifo!
0: Esatto, cioè, si deve andare in bagno adesso, no? Adesso basta alzare il volume della radio qui su Radio San Marino, perché

0: accompagniamo come sempre fino alle 17 live, e poi se state ascoltando in serata questa è la replica, quindi quello che abbiamo già fatto nel pomeriggio. Sapete che ci sono anche delle rubriche nuove in questa estate, una di quelle ha questa sigla.
1: Accetta la sfida, tu la canticchi, Marco Corona indovina.
0: Sembra detersivo.
2: Dai, ma no, non so ne.
0: Sembra detersivo per i pavimenti o qualcosa del genere.
2: Vai, andata.
0: Andata. Ma chi c'è?
3: Ciao Marco, accetti la sfida?
0: Ciao Chiara, sì. Vai.
3: Vediamo se indovini.
0: Pronto.

0: No, basta.
1: Chiara,
0: Marco, è facilissima. Ci scommetto che in 2 secondi la indovini. Anche se l'ho stonata, che ho fatto il na-na-na perché me la stavo canticchiando in testa per riuscire a fare la cantilena. Marco, mi raccomando, non voglio dire Corona, mi sei caduto sull'uccello,
1: no, sulla moto,
0: o meglio, sulla mia moto.

0: a tutti, bentornati all'appuntamento con il Tormentologo, l'esperto di tormentoni, la nostra app presto disponibile su tutte le piattaforme social, in cui la protagonista è la rotta magica che noi facciamo partire subito.
1: Vai.
0: Pronti via,
1: gira
0: la rotta magica che ci porta indietro nel tempo, ci riporterà in un'estate e noi di quell'estate andremo a pescare i tormentoni che abbiamo ballato.
1: Ah,
0: vediamo dove ci ferma oggi.
1: Vai.
2: 1993,
0: la rotta magica oggi ci porta nel 93 e noi quindi parliamo del Festival di Sanremo, perché in quell'anno, mentre fra i big vince Enrico Ruggeri con il brano Mistero, nella sezione novità assistiamo al trionfo di una ragazza della Romagna. Parliamo di Laura Pausini con il brano La Solitudine, e quella vittoria le apre le porte al successo e diventerà la star mondiale.

0: E anche oggi abbiamo ascoltato due grandissimi successi, in questo caso del 93.
1: Sì.
0: Ma anche oggi il tormentologo termina. Quindi vi saluto a tutti. Ricordate il mio consiglio.
1: Quale?
0: Ovunque voi siate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: ore di corsa e dovete trovare qualcosa da fare velocemente, beh, vi aiutiamo noi di Radio San Marino con la nostra zia.
1: Bentornati a tutti a Ricette Facili e Veloci in un minuto speciale estate.
0: Ciao Anto.
1: Bene, oggi faremo i vermicelli alle ortiche.
0: Eh?
1: Una ricetta molto estiva, facile e veloce.
0: Sì, e come
1: sì,
0: si fa?
1: Perché potremo gustarla direttamente in loco.
0: Come in loco?
1: Ossia, Richiamoci nel campo vicino a casa nostra.
0: Sì.
1: E cerchiamo tutti i vermicelli possibili e immaginabili. Se trovate anche lumache, vanno benissimo.
0: Non pensavo la pasta.
1: Sono grandi piatti da chef.
0: Guarda.
1: Raccogliete il più possibile.
0: Sì.
1: E poi simpaticamente gettatevi nelle ortiche e gustate tranquillamente i vostri vermicelli e le vostre lumachini alle ortiche.
0: Ma che schifo.
1: Buon appetito dalla zia Anto e da Ricette Facili e Veloci in un minuto.
0: Sì.
1: Ciao ciao.
0: Ciao.
2: Ho assaggiato della calce più buona di sta roba qua.
0: Se lo dice Gino Massa.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
2: Dal 24 agosto al 13 settembre, coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
3: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.

0: Eh sì, adesso.
1: Come te e me.
0: Sabri e Barbara sono le protagoniste di questo spazio.
2: Si sente che faccio fatica.
0: Sì.
2: Ma io dico, no? Cattolica. Ore 1:20
0: del pomeriggio.
2: Sotto un colpo di sole assurdo. Macchina parcheggiata nel casino perché non si trova parcheggio cattolica. Mi appresto a fare una scalinata che quella di Rocky. La sega. Praticamente alzo la testa e mi trovo una che la fa in discesa, ma tutta a destra, quindi mi metto a sinistra, perché è anche larga, quindi? No, vado sulla testa bassa con tutta la mia fatica che non ne posso più, alzo la testa e me la trovo di fronte che mi guarda.
0: Come ti guarda?
2: Oddio, ma spostati. Spostati, no? Cioè, eri di là, cosa sei venuta a fare qua? Spostati. Io voglio andare al mare. Voglio andare al mare.
3: No, vabbè.
0: Cosa?
3: Dai, Sabri, io sto camminando, ma sto andando in discesa. In discesa per te.
4: Oh, sta te in discesa. In discesa tu ti senti, aiuta. Tu ti senti, aiutano in discesa.
0: Facile così.
4: Comunque Sabri, sono arrivata a destinazione, adesso sono dentro la macchina con l'aria condizionata, ma ci sono comunque 90 gradi perché tanto sotto il sole. Io il telino lì con le bollicine che non lo metto perché tanto lo so che non fa niente, mi si scioglierà il cruscotto.
3: Comunque volevo dire che la macchina sotto il sole ce l'ho anche io.
0: Cosa?
3: E io gli metto anche quelle cose che si mettono sul vetro argentate.
0: Ah,
3: ma non funziona.
0: No.
3: Anzi,
0: cosa?
3: Adesso che l'ho tolto mi si è appiccicato le dita.
0: No, che schifo.
3: Si è sciolto pure lui. Però c'è da dire che sono carica come un mulo.
0: Anche
3: di
0: tu?
3: Scatoloni appiattiti perché devo fare il trasloco. E non ne è volato uno via adesso.
0: No.
3: Mannaggia la tua pazza. No, ma
0: cosa?
3: Perché io e te ci dobbiamo mandare i messaggi in diretta proprio nei momenti più sfigati?
0: Su Radio San Marino.
4: E se fai il trasloco, buona fortuna. Io è una cosa che odio, so che lo dovrò fare anch'io. Sicuramente è prossimamente, non so dove, non so quando, ma non ho nessuna voglia.
0: Bene.
4: Sto morendo.
0: Stai ancora Sabri?
4: Comunque per star fresca sto andando a stirare non so se ci risentiremo dopo perché oggi è assurdo e quindi ciao, buona giornata, arrivederci a tutti. Se mi sentite ancora su questo canale sono ancora viva, altrimenti niente.
0: Infatti.

0: Bentornati, eccolo. Ben ritrovati a una nuova fantastica puntata di questa superlativa rubrica.
1: Lo dici tu,
0: che si chiama? Seguitemi per altri consigli. Questa volta daremo un consiglio per dormire meglio la notte.
1: Interessante.
0: Se la notte non riuscite a dormire, è perché siete ancora svegli.
1: Oh, no.
0: Seguitemi per altri consigli.
1: Ma davvero?
2: Fuori onda.
0: Dopo sto sconsiglio puoi anche mettere la sigla.
3: Sono le risposte inutili.
1: Giusto, ci sta questa.
0: Sono le risposte inutili.
1: Dai Giacomo, però scusa.
0: Questo proprio.
1: Questa è
0: 0,000.

0: Attenzione, attenzione,
1: sì.
0: Avviso ai naviganti e non.
1: Abbiamo terminato il nostro appuntamento.
2: E vai.
1: Devo dire che mi dispiace che ci salutiamo, ci congediamo da voi. Vabbè, vi aspettiamo un giorno alle 16 o in replica alle 20 o con tutte le puntate nella sezione podcast di Stabiliamo un contatto. San Marino RTV.sm. Da Marco Corone Paolino è tutto.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: 17 in punto, allora sì, è il momento di cominciare, amici. In realtà si continua quello che è già stato iniziato chissà quanto tempo prima ancora con Marco Corona, c'è stato Hero, ci sono stati tutti gli amici del Martino, insomma, e adesso vi beccate anche, se volete, un buon dry time con Gigi Restivo. Significa che andiamo verso casa e lo facciamo come sempre con la nostra musica, che mi sembra un perfetto compagno o compagna di viaggio, dipende dai punti di vista, fino alle 7:30 con me. Però insieme a me sappiate che vi saluta l'intera crew di Radio San Marino, perché magari sentite una voce in onda ma poi dice: c'è solo lui. No, c'è tanta gente che si preoccupa affinché le vostre giornate possano passare nel modo più leggero possibile, specialmente, diciamolo, in un martedì, che è di quelle giornate che, insomma, non è che abbiano un sapore particolare. Quindi noi cercheremo di rallegrarlo con la migliore musica, certamente, ma anche parlando di cose carine. E subito WhatsApp, fondamentale per comunicare con noi: 335-104-1027. Usatelo come volete. Intanto cominciamo con Somber.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

un respiro di positività in questa canzone di Sir Paul McCartney, Hop of Deliverance, alle 18:16 su Radio San Marino. E allora, fare le faccende di casa è qualcosa che mette d'accordo i partner? No, perché secondo quello che stavamo raccontando prima, c'è chi trova veramente sexy il compagno o la compagna che dice: non ti preoccupare, i piatti stasera li lavo io. Vediamo cosa pensano gli ascoltatori di Radio San Marino, sono curioso. Saluto Chiara di Domagnano, ciao. Gigi, confermo tutto, mio compagno quando lava i piatti senza che glielo chieda qualcuno guadagna almeno 10 punti. Quindi ecco, abbiamo trovato il vero linguaggio dell'amore, cara Chiara, cioè altro che fiori. Piatto pulito, si parte già con un vantaggio importante. Saluto anche Matteo di Rimini. Io quando vedo la mia compagna con l'aspirapolvere dico: finalmente, altro che sexy, penso che la polvere... altro che sexy, penso alla polvere che sparisce. Ma no, Matteo, capisco la concretezza, però non è, certo, non è molto romantico, però diciamo dà una certa soddisfazione avere la casa pulita. Ma ogni tanto farlo pure tu, Matteo, eh? Valentina da Serravalle: da noi funziona al contrario, lui cucina, io pulisco, non abbiamo mai discusso sulle faccende perché ognuno sa cosa deve fare. Ecco, questa forse è la parte secondo me più equilibrata di tutta questa faccenda, cioè non serve sempre il 50-50, basta che nessuno abbia la sensazione di fare tutto da solo. Io per esempio faccio così, parlo di me, insomma ci si organizza ognuno con le sue capacità, anche il tempo che si ha a disposizione, perché non tutti magari hanno il tempo per fare le cose, chi arriva tardi a casa, l'importante è che ognuno faccia qualche segnale di collaborazione. Lime Loop, Vento d'estate.

0: Tonight.
1: Eccoli qua i fan, la voce di Janel Monae, We Are Young. Allora si parla di quanto sia sexy fare i mestieri di casa agli occhi del proprio partner, perché questo è l'argomento un po' strampalato, ma viene fuori proprio da una ricerca, da uno studio che è stato fatto. Molti trovano appunto molto sensuale per una coppia vedere il partner che lavora a casa. Vediamo un po' cosa dice Fabio. Di dove Fabio? Non me lo dici. Vabbè, dice, questa è curiosa, io sono single e dopo questa notizia ho capito che devo imparare a usare la lavastoviglie prima di cominciare a frequentare qualcuno. Fabio, è un ottimo investimento sul futuro, almeno parti già preparato. E poi vuoi mettere, insomma, al primo appuntamento, al secondo appuntamento, al terzo mostri la lavastoviglie, praticamente hai conquistato. Silvia di Borgomaggiore, questo è contrario. Io non trovo sexy chi pulisce casa, trovo sexy chi vede qualcosa da fare e la fa senza aspettare che glielo dica. Ecco, Silvia, ancora una volta hai centrato forse il vero punto, secondo me, di tutta quanta la questione, perché non è intanto il gesto di passare la spugna, rifare il letto, è non dover fare, diciamo così, la domanda. Bisogna che una cosa nasca spontanea, questo è in generale per qualsiasi cosa, tanto più per lavori di casa, che però abbiamo capito è una cosa che piace molto. Ok, io sto pensando, sì, amo lavare i piatti, faccio questa confessione, amo lavare i piatti perché mi rinfresco, poi con questi caldoni, dai. So, so.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
7: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
8: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi, a soli 5,90 euro.
9: Cerco Wow!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5 e 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Allora, le 6:30 passate di sera, avete bisogno forse di qualcosa che vi tiri un po' su dopo questa giornata potente del primo di settembre? Allora, vi faccio sentire Audrey Obert, che forse non conoscete, però negli Stati Uniti piano piano si è fatta notare perché scrive molto bene, ma adesso si è lanciata davanti al microfono e mi sembra anche giusto. Io ve lo dico, questa canzone è una melodia che sembra semplice, ma vi rimarrà subito in testa perché è molto carina. Audrey Obert, questa è Sue Me.

praticamente dice: faccio quello che mi va, se non ti sta bene pazienza, fammi pure causa, perché letteralmente il titolo è questo, su me significa fammi causa, però in realtà gioca con questa attitude, come dire, un po' sfacciata per raccontare una persona che non vuole più giustificarsi, soprattutto in una relazione, cioè se l'altra persona, lui o lei che sia, non accetta il tuo modo di essere, il problema non è più mio, è tuo fondamentalmente. Sarà leggera come canzone, però il messaggio mi sembra abbastanza chiaro, cioè non cambiare te stesso, te stessa, per essere più comoda per qualcun altro. Mi sembra una cosa assolutamente giusta. Odi Obert e Sue Me, la sentiremo più spesso. Intanto ci gustiamo tre successi di fila. C'è la Summer Compilation con Angelina Mango, Marco Mingoni, Canto d'Amore, Inner Circle con Sweet e subito Gloria Estefan. Poi

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a

0: onda di Radio San Marino.
1: Dunque, si sta avvicinando una delle giornate più importanti del calendario sammarinese. Il prossimo 3 settembre ovviamente si festeggia il Santo Patrono e l'anniversario della fondazione della Repubblica, che è contestuale. Quindi per tutta la giornata ci saranno tantissime iniziative, ovviamente i grandi cortei, i balestrieri, musica, tradizione, bellezza, tutto nel centro storico di San Marino. E poi la sera arriva anche un nome molto interessante per tutti quanti noi che amiamo la musica italiana, Marina Rei, che sarà in concerto, questo tenetelo a mente, al campo Bruno Reffi alle 21.30, tra l'altro con ingresso gratuito. La scaletta ripercorrerà i 30 anni della carriera di questa grandissima artista e poi naturalmente gran finale in serata alle 23.30 con l'immenso spettacolo pirotecnico, che è una delle tradizioni nella tradizione. Tutto questo per il prossimo 3 settembre a San Marino.

vorrei farvi fare un bel viaggio lontano in un'estate del 1988, se già c'eravate, no? Quando bastava veramente poco, bastava una batteria, un basso bello presente, soprattutto una voce particolare, quella dei Fine Cannibals, gruppo inglese, però questo pezzo aveva un'energia pop pazzesca. La risentiamo, She Drives Me Crazy.

0: D'amore.
1: La tenerezza di questa canzone. Saif, sono sicuro che la apprezzeremo ancora di più man mano che le temperature si abbasseranno, perché hai solo il piacere, la sensazione del fine estate. Questa era Parlare d'amore. Intanto sono arrivate alle 19 e l'informazione.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buonasera da Luca Salvatore, benvenuti all'appuntamento con l'informazione delle 19. Ora le candidature sono ufficiali. William Casali e Gerardo Giovagnoli sono i nomi indicati per la prossima reggenza nel semestre dal 1 ottobre 2026 al 1 aprile 2027. Il Consiglio procederà alle elezioni il 15 del mese di settembre, quindi è la prima volta per entrambi. Casali è stato designato all'unanimità dalla direzione dal gruppo consigliare democristiano, mentre il PSD ha scelto Giovagnoli sottolineandone il lungo impegno politico e istituzionale, in particolare il ruolo nelle relazioni internazionali e negli affari europei. Sarà una reggenza che si aprirà nel pieno di un passaggio storico per San Marino. L'accordo di associazione con l'Unione Europea è ormai arrivato alla fase della firma, attesa tra la fine di settembre appunto e i primi di ottobre. Trasparenza e stipendi in banca centrale. Il PSD presenta un'interrogazione per fare luce sulla gestione dell'istituto. Nel mirino del partito il limite dei 100.000 euro per le retribuzioni. Il PSD chiede chiarezza su eventuali deroghe o scappatoie, sottolineando come l'integrazione con l'Unione Europea richieda professionisti d'alto livello da pagare bene ma con massima trasparenza. L'interrogazione solleva inoltre dubbi sullo squilibrio economico tra la direzione e gli altri organi di controllo, ricordando che l'autonomia di Banca Centrale è fondamentale ma non può trasformarsi in autoreferenzialità. E sempre a proposito di banche, l'opposizione va all'attacco e chiede la convocazione urgente della Commissione Finanze entro il 15 settembre. I commissari di Repubblica Futura, domani Mozus Liberi e Rete, invocano un'audizione con Governo e Banca Centrale sul futuro del sistema bancario e soprattutto di Banca di San Marino. La mossa arriva dopo che alcuni segretari di Stato hanno aperto all'ipotesi di un piano B sulla possibile vendita del l'istituto. Intanto l'ente cassa di Faetano conferma le trattative in corso con il gruppo ERA, ma fa sapere che sul tavolo sono giunte anche altre manifestazioni di interesse al vaglio del direttivo. Siamo agli esteri, allarme aereo nella notte sul fianco orientale della NATO, droni hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia, mentre un'allerta è scattata anche in Lettonia. A intervenire sono stati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento baltico dalla Germania. Intanto arriva un'altra notizia destinata ad aumentare la tensione. Il drone trovato il 4 agosto all'aeroporto di Lipsia con esplosivo a bordo è stato lanciato dalla Russia. La Germania ha disposto in reazione alla chiusura del consolato tedesco a Bonn. Solidarietà alla Germania dei vertici UE e dalla NATO, che domani è in programma una riunione per analizzare gli ultimi sviluppi. In chiusura allo sport, alle 20 si gioca a Serravalle gara 4 dell'Italian Baseball Series, cioè la serie finale per lo scudetto. San Marino è sotto per 2-1 contro Parma. La partita di questa sera sarà trasmessa in diretta da San Marino RTV al termine del TG Sport, quindi pochi minuti dopo le 8. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buona serata.
2: Radio San Marino Meteo.
4: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole in Emilia Romagna, anche se qualche nuvola si farà vedere, soprattutto a ridosso dell'Appennino, dove nelle ore pomeridiane sarà possibile anche qualche breve acquazzone temporale, fenomeni comunque pressoché isolati. Per il resto, temperature che rimangono sopra la norma. Non raggiungiamo punte record, ma sono valori ancora a tutti gli effetti estivi. Sulla pianura padana sfioriamo anche i 34-35 gradi, qualche grado in meno lungo le coste adriatiche. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Beh, insomma, sapere che l'estate è ancora con noi a me fa piacere, lo so, non tutti la pensano come me, ma io l'estate sto benissimo. Allora, salutiamo i nostri amici di Trebi Meteo, ma soprattutto voi, carissimi ascoltatori e ascoltatrici di Radio San Marino, come sono formale stasera. Ciao da Gigi Restivo, no, subito divento più scialla e vi faccio questa domanda. Non so quanti di voi fanno incontri sulle app, insomma, quelli di dating, perché a quanto pare la prudenza, amici, non è mai troppa. Soprattutto vi fidate, perché c'è chi fa di tutto, insomma, non si sa con chi ha a che fare. Allora, fra poco un piccolo vademecum su come comportarsi semiserio.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: po' di autostima, una bella dose di autostima ci sta sempre bene, soprattutto a fine serata, dopo una giornata come questa. Era sia con la partecipazione di Kendrick Lamar con The Greatest. Allora, si parlava, si accennava prima alle app di dating, qualcuno ancora le usa, anche se è un terno all'otto, perché veramente bisogna stare molto molto attenti, perché qualcuno magari dietro quelle fotografie si inventa un'identità che non è quella vera, comunque non ce la racconta proprio giusta. Allora, qualche piccolo consiglio al volo, chic e span, perché lo sappiamo, a proposito delle foto ritocco, quelle magari ce ne accorgiamo, siamo diventati un po' scafati un po' tutti, ma c'è chi si aggiunge, o meglio chi toglie l'età fondamentalmente, e chi aggiunge, sì, questa volta qualche centimetro d'altezza, e fin qui vabbè, non è nemmeno questo il grande problema. Forse però il modo più semplice per capire con chi abbiamo a che fare, sto pensando, è proprio quello di vedersi, anche magari con una videochiamata, perché almeno con 5 minuti già capisci qualcosa in più di quello che poi ti può raccontare. Poi, amici, volevo tornare a bomba, ci sono quelli che sembrano avere una vita incredibile, vi è mai capitato che raccontano di fare un sacco di viaggi, sportivissimi, passioni di ogni tipo, però se ogni cosa che tu racconti all'altra persona piace sempre, magicamente, indifferentemente, secondo me qualche dubbio viene, sembra quasi, insomma, che si modella a tua immagine e somiglianza, insomma, per fare un po' il provolone. Insomma, ricapitolando, le app di incontri possono essere anche divertenti, però un po' di attenzione ci vuole, come, senza diventare magari degli investigatori, perché alla fine stiamo solo giocando. Però una cosa ve la chiedo: vi è mai capitato di incontrare dal vivo qualcuno conosciuto in online e trovavi davanti una persona veramente diversa da quella che vi aspettavate? Fatemelo sapere.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: toujours.
1: Sempre bella da risentire, soprattutto l'estate, perché ci ricolleghiamo a un'estate di tanti anni fa con Kelly Joyce, Vive la vie sans amour, sottinteso. A proposito, prima si parlava di

0: aspettative, no, delle app di dating, e invece secondo Siena Spyro, bravissima peraltro, bisogna non avere aspettative soprattutto nei sentimenti, perché c'è molta differenza tra quello che immaginiamo di una persona e quello che realmente ci dà. Lo fa però con una voce bellissima, se consideriamo che ha soltanto 20 anni, ma sembra già di una caratura veramente pazzesca. Allora ci sentiamo questa Great Expectation, c'è Siena Spyro.
1: Ascolti i successi di domani. We'll be right back.

bel neck dannata del 1998 con Se io non avessi te, per chiudere questo pezzo di serata che in realtà lanciamo subito, perché fra pochissimo vi diamo il link con quello che sta per arrivare, Summer Hits come sempre. Ricordiamo ancora una volta che il tempo, il meteo è dalla nostra parte, il calendario ci dice che è ancora estate, amici, è estate, quindi godiamocela ancora finché dura. Puoi seguire, a proposito, in serata una bella serata d'estate con Marco Corona, non può concludersi meglio con Stabiliamo un contatto. Ho detto tutto, sì, che ci risentiamo domani con calma, dopo le 17. Intanto state con noi e ci sentiamo anche una novità di Rachel Chanoiri. Buona serata da Gigi.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
7: Estate 2025.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Sulla radio che senti c'è un successo dietro l'altro. Senti questo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Veloce interruzione per ricordarvi che tra poco che si fa?
1: Con un caldo così cosa vuoi fare?
0: Stabiliamo un contatto, il programma qui su Radio San Marino con Marco Corona e Paolino.
2: Stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Republic! In teoria noi ci siamo, e voi?
2: E dai, bella sì!
1: C'è la versione rewind, sono le 20.

0: Rewind.
1: Marco! Marco!
2: Sì, dimmi, che c'è?
1: Marco, Presh!
2: Perché?
1: Devo andare in bagno! Marco!
2: Scusate,
3: fai schifo!
2: Esatto, cioè, si deve andare in bagno adesso, no? Adesso basta alzare il volume della radio qui su

0: accompagniamo come sempre fino alle 17 live, e poi se state ascoltando in serata questa è la replica, quindi quello che abbiamo già fatto nel pomeriggio. Sapete che ci sono anche delle rubriche nuove in questa estate, una di quelle ha questa sigla.
1: Accetta la sfida, tu la canticchi, Marco Corona indovina.
0: Sembra detersivo.
2: Dai, ma no, lo so.
0: Sembra detersivo per i pavimenti o qualcosa del genere.
2: Vai, andata.
0: Andata. Ma chi c'è?
3: Ciao Marco, accetti la sfida.
0: Ciao Chiara, sì. Vai.
3: Vediamo se indovini.
0: Pronto.

0: fatto il nananà perché me la stavo canticchiando in testa per riuscire a fare la cantilena. Marco, mi raccomando, non cosa? Voglio dire Corona, mi sei caduto sull'uccello,
1: No, sulla moto.
0: O meglio, sulla mia moto.

0: Basta,
1: Chiara.
0: Marco è facilissima. Ci scommetto che in 2 secondi la indovini. Anche se l'ho stonata.

Zapping si è fermato intanto per la bella musica e poi non sa chi siamo noi. Chi siete? Marco Corona al microfono, Paolino Zanetti. Abbiamo preparato un altro appuntamento speciale in diretta nel pomeriggio, in replica alla sera, con alcune delle cose che ci hanno fatto divertire di più nel corso di questi ultimi mesi. Perché

0: Ciao a tutti, bentornati all'appuntamento con il Tormentologo, l'esperto di tormentoni. La nostra app, presto disponibile su tutte le piattaforme social, in cui la protagonista è la rotta magica che noi facciamo partire subito.
1: Vai.
0: Pronti via!
1: Gira!
0: La rotta magica che ci porta indietro nel tempo, ci riporterà in un'estate, e noi di quell'estate andremo a pescare i tormentoni che abbiamo ballato.
1: Ah,
0: vediamo dove ci ferma oggi.
1: Vai.
2: 1993.
0: La rotta magica oggi ci porta nel 93 e noi quindi parliamo del Festival di Sanremo, perché in quell'anno, mentre fra i big vince Enrico Ruggeri con il brano Mistero, nella sezione novità assistiamo al trionfo di una ragazza della Romagna. Parliamo di Laura Pausini con il brano La Solitudine, e quella vittoria le apre le porte al successo e diventerà la star mondiale.

0: E anche oggi abbiamo ascoltato due grandissimi successi, in questo caso del 93,
1: sì.
0: Ma anche oggi il tormentologo termina. Quindi vi saluto a tutti, ricordate il mio consiglio,
1: quale?
0: Ovunque voi siate, ballate!

0: Siete sempre di corsa e dovete trovare qualcosa da fare velocemente? Beh, vi aiutiamo noi di Radio San Marino con la nostra zia.
1: Bentornati a tutti a Ricette Facili e Veloci in un minuto speciale estate.
0: Ciao Anto.
1: Bene, oggi faremo i vermicelli alle ortiche.
0: Eh?
1: Una ricetta molto estiva, facile e veloce.
0: Sì, e come si fa?
1: Perché potremo gustarla direttamente in loco.
0: Come in loco?
1: Ossia, Rechiamoci nel campo vicino a casa nostra.
0: Sì.
1: E cerchiamo tutti i vermicelli possibili e immaginabili. Se trovate anche lumache, vanno benissimo.
0: Non pensavo la pasta.
1: Sono grandi piatti da chef.
0: Guarda.
1: Raccogliete il più possibile.
0: Sì.
1: E poi simpaticamente gettatevi nelle ortiche e gustate tranquillamente i vostri vermicelli e le vostre lumachini alle ortiche.
0: Ma che schifo.
1: Buon appetito dalla zia Ant.

0: Eh sì, adesso.
1: Come te e me.
0: Sabri e Barbara sono le protagoniste di questo spazio.
2: Si sente che faccio fatica.
0: Sì.
2: Ma io dico, no? Cattolica. Ore 1:20
0: del pomeriggio.
2: Sotto un colpo di sole assurdo. Macchina parcheggiata nel casino perché non si trova parcheggio cattolica. Mi appresto a fare una scalinata che quella di Rocky. La sega. Praticamente alzo la testa e mi trovo una che la fa in discesa. Ma tutta a destra, quindi io.
0: Quindi?
2: Mi metto a sinistra. Perché è anche larga, quindi.
0: Quindi?
2: No, vado sulla testa bassa con tutta la mia fatica che non ne posso più. Alzo la testa, me la trovo di fronte che mi guarda.
0: Come ti guarda?
2: Oddio, ma spostati. Spostati, no? Cioè, eri di là, così sei venuta a farti qua. Spostati. Io voglio andare al mare. Voglio andare al mare.
3: No, vabbè.
0: Cosa?
3: Dai, Sabri, io sto camminando, ma sto andando in discesa. In discesa per te.
2: Oh, sto te in discesa. In discesa tu ti senti, aiuta. Tu ti senti, aiutano in discesa.
0: Facile così.
2: Comunque, Sabri, sono arrivata a destinazione. Adesso sono dentro la macchina con l'aria condizionata, ma ci sono comunque 90 gradi perché tanto sotto il sole. Io il telino lì con le bollicine che non lo metto perché tanto lo so che non fa niente, mi si scioglierà il cruscotto.
3: Comunque volevo dire che la macchina sotto il sole ce l'ho anche io.
0: Cosa?
3: E io gli metto anche quelle cose che si mettono sul vetro argentate. Ma non funziona.
0: No.
3: Anzi.
0: Cosa?
3: Adesso che l'ho tolto mi si è appiccicato le dita.
0: No, che schifo.
3: Si è sciolto pure lui. Però c'è da dire che sono carica come un mulo.
0: Anche
3: di
0: tu?
3: Scatoloni appiattiti perché devo fare il trasloco. E mi è volato uno via adesso.
0: No.
3: Mannaggia la pupazza. No, ma.
0: Cosa?
3: Perché io e te ci dobbiamo mandare i messaggi in diretta proprio nei momenti più sfigati?
0: Su Radio Samarina.
2: E se fai il trasloco, buona fortuna. Io è una cosa che odio, so che lo dovrò fare anch'io. Sicuramente è prossimamente, non so dove, non so quando, ma non ho nessuna voglia.
0: Bene.
2: Sto morendo.
0: Sei ancora Sabri?
2: Comunque per star fresca sto andando a stirare non so se ci risentiremo dopo perché oggi è assurdo e quindi ciao, buona giornata, arrivederci a tutti se mi sentite ancora su questo canale.

0: Oh, bentornati, eccolo. Ben ritrovati a una Giacomo. Nuova fantastica puntata di questa superlativa rubrica.
1: Lo dici tu,
0: che si chiama Seguitemi per altri consigli. Questa volta daremo un consiglio per dormire meglio la notte.
1: Ah, interessante.
0: Se alla notte non riuscite a dormire, è perché siete ancora svegli.
1: Oh, no.
0: Seguitemi per altri consigli.
1: Ma no, ma davvero?
2: Fuori onda.
0: Dopo sto sconsiglio puoi anche mettere la sigla.
3: Sono le risposte inutili.
1: Giusto, ci sta questa.
0: Sono le risposte inutili.
1: Dai Giacomo, però scusa.
0: Questo proprio.
1: Questa è
0: 0,000.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Attenzione, attenzione,
1: sì.
0: Avviso ai naviganti e non.
1: Abbiamo terminato il nostro appuntamento.
2: E vai!
1: Devo dire che mi dispiace che ci salutiamo, ci congediamo da voi. Vabbè, vi aspettiamo un giorno alle 16 o in replica alle 20 o con tutte le puntate nella sezione podcast di Stabiliamo un contatto. San Marino RTV.sm. Da Marco Corone Paolino è tutto.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, new play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: buona serata. Sono le 22.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto con

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, new play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto con

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.